fioro dove nacquesti li vuote giù linee. Vaga ruže v Persepolis. Vaga ruže v